Senza parte. A danza da vida. In uomo io manamilo. Yelele mamma, vala qua di villa villati. La culo giù, anguinghi le medi la Olanda. Pata nello nango, bovina villa villati. Yeah.